0: Poslušate Radio Koper, ura 13 čez tretjo popoldan, ko prihaja svežo vest z naših cest. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Varno pot vsem, ki ste na cesti.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: V Mariboru te dni pospešeno postavljajo prizorišča za 34. festival Lent, ki se bo začel že zelo kmalu ta teden, in sicer v petek. Do 4. julija napovedujejo 254 dogodkov, od tega 99 koncertov na 28 prizoriščih po mestu. Katere vsebine pa sledijo v informativni oddaji, ki bo pri nas na sporedu ob 15.30?
2: Danes v dogodkih in odmevih. Državni zbor sprejel zakon, ki v okviru novega azilnega sistema Unije uvaja sistem Eurodac. Levica in Vesna ter Svoboda glede poslanca Resnice Borisa Mijiča zahtevajo sklic nujne seje pristojnega parlamentarnega odbora, med drugim ga znova pozivajo k odstopu. Ob povečevanju napetosti med Ukrajino in Belorusijo, polotok Krim v primežu energetske krize, lokalne oblasti omejujejo delovanje javnega življenja. Zaradi vročinskega vala se v Nemčiji spopadajo s trdovratnim razmnoževanjem metulja, katerega gosenice škodujejo zdravju ljudi in živali.
1: Vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov čez 12 minut. Mi se bomo ponovno ujeli pol 16, ko se bomo najprej sprehodili po Primorski, nato pa si privoščili še pol ure kulture.